proprio poche lune, che ci voglio per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parole dolci per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare, una voce, una chitarra o poche lune,